con la bodega. Fa che la fai sull'audio, stacca la voce, ogni volta.